naficha ba naficha biani emosam yare asidani nyake kawina eradi

0: sì, non mi dava sì, ora sei la mia, mi dava sì, mi dava sì, mi dava sì, a tu guagna mia, non mi dava sì, mi dava sì, mi dava sì, mi dava sì, mi dava sì, mi dava sì, mi dava sì, mi dava sì, mi dava sì, mi dava sì, mi dava sì, mi dava sì, mi dava sì, mi dava sì, mi dava sì, mi dava sì, mi dava sì, mi dava sì, mi dava sì, mi dava sì, mi dava sì, mi dava sì, mi dava sì, mi dava sì, mi dava sì, mi dava sì, Guru is in Mama. Oh, Mama, Mama, Mama,
1: Hallelujah. Ah, yeah. Whenever I be a new one.